0: radio, si ti può dire.
1: Twenty-five Grosvenor with fire prevention.
0: Roger 314.